0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Eshongulu hino sikale tawane kopek luanzo.
2: Erivereria eshonzuri mulabera ma projet yibweke lubaluba okokopek luanzo. Ikabwe ko mpokiro kuba kolibe mibiri no mulo mundwali omobwaga tabalimi ikabwe kana mundwa mabila okopichipichi ikabwe kana bikutimbirire mberiri haumane riha emibweko yoshi omundwa mabye omobwaga
1: ekopek.